come la lieve onde la macio la meta, per altrettanto dottore. Non lo credo che lo vea.